voce un po' di drudo. Una settimana non c'è kratko trajala. Najduža.